0: Radio.
1: Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è Non Name Radio. Sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra nella splendida cornice del Metastudio di Via Siago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno. Applausi, non c'ho la soundboard, quindi
1: amareggiata in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme, spoiler alert. Perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo, che ci abbiamo un'ora, non 12. Andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto e come da prassi io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn tutte le volte che inizio una puntata con un ospite.
1: È sempre la parte più imbarazzante per l'ospite.
0: Infatti per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si vede. Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile.
1: Oddio,
0: ma io ho fatto una promessa stamattina, che per la prima volta avrei salutato in diretta delle persone che me l'hanno chiesto, quindi io saluto Iari e Fulvio. No, scusate, voi direte, ma che cacchio sono questi loschi figuri? Allora, Iari è il migliore amico di Chiara. Fulvio è il mio compagno. Iari e Fulvio abitano insieme, quindi se questa puntata è in onda ora sul servizio pubblico è stato grazie a questa grande casa blu.
1: E a quel Sanremo.
0: E a quel Sanremo che abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose. E
1: siamo
0: che era l'anno
1: brave.
0: Scorso, era, no? Come ricordo.
1: Io ricordo solo Mahmood.
0: E questo ci basti. Quindi niente, scusate per quel suo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per questo.
0: Ma io spero almeno, non lo so,
1: una cena.
0: Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una fidanzata,
1: un bellissimo,
0: bellissimo ragazzo, un
1: amante
0: ottimo
1: del
0: lavoro,
1: cinema, della
0: amante
1: musica.
0: Del cinema, a Iari poi faccio un bel bonifico. Allora, andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Shaw che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un po' retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: Rieccoci tornati, anzi tornate in diretta con Wunderkammer. Sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno, che vi ho introdotto poco fa, e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum, che veramente diventa una veramente di palla Monty Python. Farebbe ridere,
1: no,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro dei David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente, per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film, così subito.
1: Difficilissimo.
0: Sì.
1: Qua apriamo subito una polemica.
0: Vai.
1: Che andrà a minare le nostre carriere.
0: Vai, sono pronta.
1: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come sappiamo, sono La Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, Le Città di Pianura di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su questo, però... Insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. E ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me, e credo a molti di noi, venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog, invece è una questione... innegabile, no?
0: È come se fosse tipo Juventus Sassuolo.
1: Sì, per chi esatto. Tifi sempre per...
0: Anzi,
1: per
0: Venezia,
1: Davide,
0: in questo,
1: no?
0: caso.
1: Anziché per Golia.
0: Esatto.
1: Mettiamola, premesso che personalmente La Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
0: Idem.
1: No,
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi per chi tifi? Tifi per un ideale, sicuramente.
0: Grande diplomazia,
1: grande
0: Kofi Annan.
1: Tifi per un ideale. Però insomma, domani La Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco.
0: No, che è interessante come fenomeno, perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto,
1: sì.
0: Come non lo era da un po', perché per carità ci sono altri film di qualità candidati, in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda Sapienza,
1: anche tu?
0: È certo che ho amato,
1: sì.
0: È certo che ho amato, che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film, dico.
1: No.
0: Poi io spero di essere smentita, però secondo me no. Ed è interessante perché effettivamente il ritorno, mi verrebbe da dire, di Sorrentino, il Sorrentino che abbiamo amato nel Divo, per esempio, il Sorrentino dei palazzi del potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
1: anche
0: del
1: meno
0: mondo.
1: Poi perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro,
0: è vero,
1: della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino, tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli ultimi anni,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.

0: Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi
1: perché c'è la città di pianura.
0: Città di pianura che, a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, c'è un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
1: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta che magari non ha visto, cioè magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane stralunato, ingenuo, interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
0: Tra l'altro, sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream
1: di È stata la mano di Dio.
0: Quindi chissà cosa
1: si sentirà conteso adesso, non lo so, io devo chiedere. Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. E appunto, e quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato, insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo nessuno l'ha visto arrivare, e quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema, dicendo: vedi qualcosa di diverso.
0: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no?
1: Tutto sì, sì,
0: quello
1: sì.
0: Abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al Nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso dell'anno. E quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte, come magari è stato per Testa o Croce,
1: esatto,
0: addirittura sul set si è lavorato in ottica distributiva.
1: Adesso mi fermo perché questo blocco è durato tanto. Andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da millennial, che è Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: E siamo tornati in diretta con Wunderkammer e un'analisi ferocissima delle candidature ed Eddie Donatello di quest'anno con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso, dopo aver analizzato miglior film e questo scontro Sorrentino-Sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, Porugantino, servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista, perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono... Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani, mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta.
1: Anch'io, quindi, lo sai, giochiamo in casa.
0: Esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. E, poi... l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, e quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su questo.
1: Io pure polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve, e qua anticipiamo la polemica
0: che arriverà dopo. C'è una polemica enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventato inizialmente per Fuori. Per me questo è

0: l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di fuori in generale.
1: Sì.
0: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta goliarda sapienza nel cinema italiano
1: Sì.
0: nell'ultimo periodo. Piccola, piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis,
1: Bravissima,
0: che è stata
1: bravissima.
0: la più grande sorpresa di questo film.
1: Migliore interpretazione di Matilda De Angelis,
0: In
1: secondo me.
0: assoluto, a mani
1: Sì.
0: basse, e confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, seguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori in questo riciclo di
1: Sì.
0: titoli. Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
1: Sì.
0: Vale tutto. Abbiamo comunque tutte fuori classe,
1: Sì,
0: tutti
1: comunque
0: film.
1: non abbiamo citato le altre, che comunque alla fine, cioè, c'è anche l'ottima Tecla Insolia, che io
0: Sì,
1: purtroppo non ho visto Primavera,
0: Primavera.
1: ma l'anno scorso ha vinto per L'arte della gioia, e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento. Per me è veramente un talento smisurato,
0: Sì,
1: Tecla Insolia.
0: sono d'accordo. Golino, poi c'è il discorso d'Use con insomma, la diva che
1: La diva che
0: interpreta
1: fa
0: la
1: la diva.
0: diva, voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri insomma dall'esterno nel circoletto,
1: Sì.
0: se l'è sudato.
1: Sì,
0: È
1: è vero.
0: sempre stata un'attrice di grande talento che poi ha dovuto insomma magari vedere un po' rallentata
1: Tra l'altro, devo dire, figlia anche di un
0: Sì, sono
1: attore non abbastanza ricordato e premiato,
0: d'accordo.
1: suo papà, che era Gabriele, mi sembra,
0: Sì.
1: Ferzetti, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi c'è, cioè, la maledizione dei Ferzetti, che speriamo di
0: È
1: spezzare
0: vero,
1: il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival, che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
0: È la
1: È la
0: versione, dai.
1: versione? Se la vuoi introdurre?
0: No, voglio sentire
1: Vado.
0: come lo sognavo questo
1: No, è la
0: momento.
1: versione di Natarra, niente, non dico niente, che è la versione di Natarra. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man
2: Nice.
3: every night and
2: Easy.
3: day.
2: We always
3: Well,
2: do
3: I
2: it.
3: never lost
2: Nice.
3: one minute
2: And
3: of sleep.
2: rough.
3: And I will
2: But we're gonna take the
3: worry
2: beginning of
3: about
2: this
3: the
2: song
3: way the thing might
2: and do
3: have
2: it
3: been.
2: easy.
3: Big wheel keep
2: But then we're gonna do the
3: on
2: finish.
3: turning.
2: Rough.
3: Proud
2: It's the
3: Mary
2: way we
3: keep
2: do.
3: on burning.
2: Proud Mary.

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner, ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara Del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No,
1: commuove quasi passando lo
0: no,
1: corri su
0: oddio,
1: YouTube?
0: linkamelo
1: Cioè, è una
0: adesso.
1: cosa
0: Adesso interrompiamo la
1: pazzesca.
0: puntata, devo vedere questo
1: Devi
0: video. Considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no,
1: la fa identica.
0: bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonista. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui un miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo, per la grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con la grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Valè, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene, sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori. Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione.

0: di Valerio Mastandrea,
1: come
0: lo possiamo
1: non è
0: dire?
1: il miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì,
0: certo,
1: ogni
0: certo.
1: volta che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina, era una candidatura da cinquina, non lo so. Detto ciò, di fronte, anche di fronte a Toni Servillo, di fronte a questi attori è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno.
0: Esatto,
1: perché
0: sì,
1: potenzialmente
0: sì.
1: Mastandrea, ovviamente Servillo, Santa Maria, li premieresti sempre.
0: Certo.
1: Cioè siamo oltre,
0: è come
1: no?
0: se la gara fosse truccata un po', perché dici ti mostri qui, che fai, che ci metti
1: contro? È
0: una
1: serie A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici ma tutto nella norma. E poi vedi non una ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo Capovilla,
1: amore,
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa guarda Giada che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Toni Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due,
1: ovviamente
0: io hai detto vabbè, tornate a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta. E invece
1: è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche perché rappresenta un simbolo questo film.
0: Sì.
1: Lo rappresentano queste interpretazioni che sono ovviamente agli antipodi di quelle di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: fine credo che se la stiano giocando per questa categoria, di nuovo questi
0: due film,
1: no? E, è un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto negli altri film di Sorrentino, così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi della Città di Pianura, è qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro amico nostro.
0: Amico nostro, Michele.
1: Esatto.
0: Ciao Michele. Quelli che chiamiamo tutti per nome per far vedere
1: siamo
0: che sono amici.
1: Siamo
0: noi. Ciao Michele, ciao Tony, ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro, non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Toni Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Allora io a un certo punto sì. Non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no?
0: Sì.
1: Perché il simbolo lo spinge.
0: Anche perché
1: oltre
0: fa anche, diciamo, se stesso. Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso,
1: ovviamente
0: trasfigurato, però Toni Servillo chiaramente è un'interpretazione.
1: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate.
0: Sì, sì,
1: oggettivamente
0: meritate.
1: Non mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere
0: sì.
1: a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le Città di Pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog,
0: il caso, sì.
1: E il caso di questa stagione, punto interrogativo.
0: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Lei venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che le Città di Pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So questa opinione proprio da snob.
1: D'accordissimo, e compositore.
0: E compositore, Crano, idolo underground veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche, appunto, sistemica, simbolica di questo film.
1: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere,
0: sì,
1: e dell'estetica di un film che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
0: Esatto.
1: Però sono due elementi essenziali in quel film.
0: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica, Giada.
0: Ma grazie, Chiara. Grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno un mestiere simile al mio, forse perché sono una narcisista, forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che c'avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato. Nel 2012 io avevo 19 anni, ero microscopica, però con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'avevo Agna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer, quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino futuro?
1: Che nostalgia. Tu l'hai cercato, Capovilla, o ti è piombata addosso?
0: L'ho cercato, e tu l'hai cercato, sì.
1: No, a me è piombata addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: sì,
0: via.
1: No, ma infatti è stato clamoroso, un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista. La prima vera della vita, stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E come era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva, dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui. Beh, e poi ovviamente no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane. Sì, una roba.
0: E poi possiamo dire, è un ottimo modo per capitalizzare.

0: la logorrea che ci affligge. Cioè, ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
1: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di più. Cioè,
0: vieni qua, vieni sempre, mi accompagni. Perfetto, perfetto. Ah no, poi altre domande importanti ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, detto proprio in maniera iperbolica?
1: Risposta facilissima, Gino Paoli.
0: Gino Paoli, oddio,
1: amore,
0: che ti ha detto
1: della vita.
0: RIP.
1: Lui l'ho cercato. L'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna, era la moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un È l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto.
0: Oh!
1: Ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega. È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui ho uscito la notizia della sua scomparsa. La sono riletta, ho pianto.
0: Personaggio dal carisma inaudito. Ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63 anni con un proiettile nel cuore. E questo la dice lunga sulla vita di Gino Paoli. No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza e il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io, cioè, se ci penso, cioè, tipo, io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapunk dove le cimici si stavano mangiando questi romanzi straordinari, queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare, e l'ho intervistato per Lusi, lo trovate su YouTube tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Goliarda Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa in cui loro vivevano, nel salotto di Goliarda Sapienza, che è quello dove hanno girato fuori tra l'altro, esatto. È la sua vera casa, i Parioli, e quindi io, che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno, e quindi l'idea di fare la pipì nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì Goliarda Sapienza è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
1: Guarda, che non devi vergognarti, è una cosa bellissima, ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro.
0: Insomma, per cui anche facciamo la pipì.
1: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave, però. Tu dici, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Car Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48 mentre facevo la pipì, e l'ho trovato un grande momento della mia vita.
0: E sta soddisfazione, amica mia, non lo facciamo per arricchirci, no, lo facciamo per questi piccoli momenti di gioia. Quindi recuperate queste interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo' era un momento di decompressione, perché sennò ci nervosivamo.
1: Sennò ci roviniamo e basta.

0: E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati che decidono di esordire come registi. E per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori molto famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010 durante una lite.
1: Esatto, sono proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea: queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso,
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano. Ecco. Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa. È importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione indipendenti, sì, a loro volta. Togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo,
0: sì,
1: è più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Come ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampoldi, Breve storia d'amore, Spampinato, Gioia mia, questa, a proposito di Underdog, Scarano, La vita da grandi, Alissa Jung, Paterna Leaf, e Alberto Palmiero,

0: tienimi presente, grande soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se sì. vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo certo. prendendo un po' in giro, e poi diciamo decidere di boicottare i David, sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale, questa categoria è fondamentale
1: sì,
0: spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori,
1: certo.
0: non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
1: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David, sì. che diverse organizzazioni, tra l'altro
0: siamo ai titoli di coda,
1: esatto, ma vedevo anche USB, insomma sì. vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria che ha dei contratti fermi al 99, se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore su i finanziamenti del ministero usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme, ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare per 6 mesi, 9 mesi, un anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi grazie per averlo tirato fuori, perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma, ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa, c'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo, innegabile.
0: Chi parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici, e poi anche qui bisognerebbe
1: altre 12 puntate solo sì, su questo.
0: Però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema, ci sono delle categorie che hanno un peso specifico, e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità, come appunto un Alberto Palmiero o sì. Il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando, sì. cioè quello dei finanziamenti.
1: Quindi giurati dei David, ascoltate sta puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che, se non erro, non vorrei dire su viaggio, nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021, ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo a ascoltare Scuola Hyperion, e poi torniamo per un ultimo scambio di osservazione. Ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mio? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di me.
1: La sintesi l'abbiamo persa.
0: Ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio io proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, Pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Ren? Ma vedi la speranza tu nei miei occhi?
0: Non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema Troisi, sì, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che anche ha una studio, insomma sì, diciamo è veramente un esempio importante ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa,

0: in occasione proprio di un evento Altroisi, la rassegna Procinema curata da Pietro Turano, molto
1: Che
0: bella, che
1: salutiamo.
0: salutiamo l'amico Pietro, e c'era ospite Céline Sciamma, che ha
1: Grande.
0: detto una piccola cosa che però è stata fulminante nella retorica dell'interrogativo: ma il cinema è morto? Lei ha detto: secondo me sta meglio di prima nel paradosso se lo capissimo, e ha guardato la sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato
1: Meraviglioso,
0: esaltante.
1: sì.
0: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche
1: Sì.
0: fregandotene. Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico: fallo,
1: Iniziate.
0: sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
1: È
0: Ci
1: certo, sì.
0: piacciono? Quanto ci piacciono? Torniamo
1: Tornando all'inizio di
0: all'origine.
1: questa lunghissima
0: Non
1: puntata.
0: importa più, mi importa che trovi un modo alternativo. Oh, Sean Baker, cioè, voglio dire,
1: Certo.
0: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
1: Grazie per averlo
0: l'unico
1: condiviso, esatto,
0: che ho
1: l'unico
0: trovato
1: messaggio di
0: per
1: speranza. Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato 60 anni con un
0: Se avessi il
1: proiettile
0: suo coraggio,
1: retroattivo.
0: Gianna mia,
1: Guarda,
0: damo.
1: da mo'. E invece eccoci
0: E
1: qua,
0: invece eccoci qua,
1: pavide ma
0: tristi e
1: vide.
0: senza neanche una hit.
1: Mannaggia, ma comunque. Ce la siamo portata a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante. Quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
0: Grazie a te,
1: Qual è il
0: Gian.
1: mio statement? Lo sa fa, dicono di
0: Mi
1: me,
0: piace da me,
1: lo
0: va
1: sa fa.
0: bene così, va bene così.
1: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani. Ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con 10 nuove uscite fresche fresche che usciranno domani mattina, che io stessa ancora non conosco. E a proposito di musica, io e Chiara vi salutiamo con un pezzone clamoroso
0: Arriva.
1: da lei portato in questa giornata di cinema e musica e chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Surf Rider dell'Ilè Vilaine, e puoi contestualizzare un attimo prima di salutarci.
0: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi,
1: Che
0: deprimersi.
1: vi auguro
0: Che
1: di
0: vi auguro.
1: fare a 19:35,
0: Esatto,
1: se
0: beati voi se ce la fate.
1: volete.
0: E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
1: Di
0: perché,
1: selezionare
0: no,
1: la
0: ma di prendere,
1: musica.
0: questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire? Ti fa ballare?
1: No. Lo sa fa pure lui, lo
0: Lui
1: sa
0: è
1: fa,
0: uno
1: lo
0: che
1: sa
0: lo
1: fa,
0: sa
1: lo sa
0: fare.
1: fa. Grazie mille,
0: Grazie a
1: buona
0: te, sei
1: serata a
0: fortissimo.
1: te, a voi, a tutti. Molti saluti con questo pezzone.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly, cerco l'amore in una troia Marco.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare, lui la spinse contro il

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi

desolata ha bisogno di pazzi.

tini da guarda. Siete solo una franga di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

32 arriving.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato o soltanto c'hai voglia.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

seduto sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo mai.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Radio. La luna da settimo.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi
1: e io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, ho sempre paura. Chi viene?
1: Ci tengo
0: oggi?
1: Particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole.
0: Ecco, perché ecco qua. Così non ci viene più nessuno, Federica.
1: Ma guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17.47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata. Ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo!
1: Io gli scrivo, sei breve, ecco, ma aspetta! C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato in aereo.
1: Quindi,
0: ma ce l'ha fatta?
1: Innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna Sannino. Ben arrivata, con
3: grazie ragazzi, guardate. Cioè, proprio
1: ti rendi conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
3: Eccoci qua.
0: Come però, stai?
3: Bene, bene, normale amministrazione.
1: Sono proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una persona che è peggio
0: infatti,
1: di me.
0: Infatti, questa è proprio una roba da Federicata.
1: Questa nota vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, cioè io faccio sempre.
0: Dopo vi faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così no, non torniamo
1: non
3: più.
1: Non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, esatto. Vediamo che cosa succede.
1: Esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi, e io ragazzi,
1: eccolo
3: no,
1: qua
3: uno
0: e noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi perché comunque
3: quindi però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna. Lo faccio sempre.
0: Lo fai?
3: Sì, col sorriso.
0: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente,
0: Sì.
1: sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5 tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò. Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado.
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno.
0: Uno.
1: Non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire, come,
1: Allora,
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
0: Aspetta.
1: Federica, no, siete molto
0: Ah,
1: profumate.
0: meno male.
1: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura,
0: Effettivamente,
1: cioè ho una paura
0: appena
1: dannata.
0: entrata in camerino, lei si è presa,
1: Mentina.
0: no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un
1: Il
0: profumo.
1: profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo sicuri?
1: Eh
0: Quindi tu ti
1: sì.
0: stai giocando al primo posto per
1: Sì,
0: le mentine?
1: perché non
0: Bene.
1: c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
0: La
1: Ci
0: vedo
1: devono essere. Sto
0: convinta.
1: male.
0: Beh,
1: Ma
0: mi
1: pensa
0: sembra.
1: che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: E scusami,
1: odori
0: ti sarà capitato di fare delle scene
1: di bacio.
0: di bacio, di cose, ma
1: Cioè,
0: anche a teatro, perché poi secondo me il
1: finisco un
0: set.
1: pacchetto.
0: Eh?
1: Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
1: Sì, deve.

0: Deve, ok.
1: Cioè, per forza.
0: Ho molta paura di recitare.
1: Io offro. Offro perché voglio bene anche a me stessa. Quindi offro anche agli altri.
2: Quindi questo, ragazzi, è buono a sapersi.
0: È un primo
2: posto
0: altruista in ogni caso, perché è sempre per gli altri.
1: Certo.
0: Ok. Ci
2: va bene. Quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
0: Vai.
2: Allora, Carmela. Vabbè. Qua vado...
1: Mm-hmm. Ah, Carmela, proprio a che posto lo mettiamo?
2: Cioè, so comunque 5. È un ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti?
1: Quarto.
2: Al quarto posto?
1: Sì.
2: Però...
1: Perché in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita, questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare mettevo in mezzo la serie o il personaggio,
2: certo.
1: Perché era un modo per iniziare un discorso quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti.
0: Ma l'hai vista l'ultima stagione?
1: Cioè così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna.
2: Bello, ci piace.
0: Ci piace molto come motivation.
2: Come motivation.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo... Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino.
1: Sì.
2: E poi un'altra curiosità legata al libro. Ma intanto ti dico... Incubi e quindi libro, insomma.
1: Allora lo metterei al terzo, perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però è ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi...
0: Ci hai fatto amicizia con gli incubi.
1: Ho fatto amicizia con i miei incubi, e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici, perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre, e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, no? Ma anche come ispirazione. Se cioè adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere
2: io
1: papà.
2: Sto lacrimando da un occhio, non so perché.
0: La commozione?
1: Si sta commuovendo.
2: No, perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
0: Momento emotional, ce l'abbiamo.
2: Questo per le clip, ragazzi.
0: Sì.
2: Quando parla del libro, mette
0: le lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
2: Esatto, questa è per la clip. Ok.
0: È stato impegnativo.
2: No, stavi dicendo?
1: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
0: è tutto finto, scenografia.
1: Come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima ma molto interessante, e a me che piace raccontare storie.
2: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere?
1: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti

0: abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è
1: L'uomo
0: mio
1: che
0: padre, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
1: Quindi adesso sei in scrittura
0: No,
1: oppure?
0: adesso sono in fase di
1: Ah,
0: realizzazione.
1: ok.
0: Sì,
1: Perché sono destinate a uno spettacolo
0: diventerà no, un
1: teatrale.
0: corto.
1: A un corto?
0: Diventerà
1: Ah.
0: un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' lui come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè, lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè, mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi era una famiglia molto umile. Sei fratelli sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè, però
1: Certo.
0: grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo
1: Vero.
0: un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso
1: È
0: costruito
1: vero.
0: passo dopo passo,
1: Anche
0: con
1: in un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
0: sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop, cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano: sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto. Quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè, lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco, il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
1: Che bella questa
0: Tipo,
1: chiave dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione. Molto
0: sì,
1: bello.
0: le debolezze che diventano cose belle.
1: Molto bello.
0: Sono
1: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo
0: terzo.
1: terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro,
0: Sì.
1: ok. Poi vado avanti, i carciofi.
0: Secondo.
1: Ma dimmi
0: No,
1: perché i
0: ragazzi, è
1: carciofi,
0: una
1: cioè.
0: droga, c'è un problema serio con i carciofi.
1: Cioè, tu ti sei sparata al primo posto di mentine e gomme e il secondo di
0: Scusa,
1: carciofi?
0: tu
1: Cioè,
0: non ti preoccupare,
1: è il tuo cibo
0: vai avanti. Il mio cibo
1: preferito?
0: preferito, primo mentine, secondo.
1: Quindi Roma perfetta, perché Roma.
0: Roma è,
1: Sì.
0: mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma. Pensa che
1: Bravissima, ci
0: in
1: dai
0: queste
1: grande
0: 5 ore di
1: soddisfazione.
0: treno,
1: Cioè,
0: capito? Sì, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma.
1: esatto.
0: Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelle là che si mangiano le foglie, olio e sale. Io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo
1: Sei via.
0: malissimo.
1: Poi comunque salire sul palco con qui il
0: Cioè,
1: cibo è veramente carciofo, mentina
0: è
1: e palco.
0: palco.
1: E
0: E si
1: questo è il
0: va.
1: tuo
0: E si
1: iter.
0: va.
1: Va
0: Quindi
1: bene.
0: secondo.
1: Vado avanti con l'ultima. Sì, il disordine.
0: Mamma mia, è forse ho sbagliato. Questa che è la
1: Perché
0: quinta?
1: questa purtroppo ti tocca la quinta.
0: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
1: C'è?
0: Forse avrei dovuto mettere questa al quarto almeno.
1: Ma
0: Ma
1: perché?
0: essendo disordinato, è giusto che l'ordine sia
1: Sì, che
0: sbagliato.
1: sia
0: Ma
1: un po'
0: perché
1: sei
0: sbagliato.
1: fan del disordine o sei fan
0: No,
1: dell'ordine?
0: allora io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni, cioè quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente con gli evidenziatori tutti mecciati. Io non si è mai capito niente nella mia vita, cioè se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine, io lo metto anche l'ordine, poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è nella mia borsa? C'è il panico più
1: Prima si è
0: totale.
1: aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle
0: È come se il
1: maschere,
0: nostro
1: per il
0: What's in my
1: viso.
0: bag.

0: Di tutto, di semplicemente tutto. Di tutto.
1: Cioè, veramente potrebbe
2: essere. Scusami,
1: cane.
2: Ci abbiamo messo il quinto posto?
1: Eh sì.
2: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
1: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
2: Ok, Carmela, mettiamo al quinto. Va bene, dai. Facciamo questo change.
1: Tanto il disordine.
2: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se le dimentica
2: what,
0: sempre.
2: Who, where, when, why.
3: Ah, bravissima.
2: Why. Puntata di why. Punto divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
3: Forse è una serie.
2: Una serie.
3: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why, perché una

0: serie.
1: Perché sono estremamente lunatica, cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura di una stagione.
1: Chiusura di una stagione, vado ad cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Wow, io ti voglio nella mia vita.
1: No, non credo.
2: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
1: Sarei stata un medico.
2: Un medico?
1: Sì, avrei
0: che
1: fatto
0: medico?
1: Pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
2: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
0: no,
2: quindi ci ha
0: come
2: pensato
0: se l'avessi
2: comunque.
0: Fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
1: Sì,
0: medico,
1: è vero.
0: Pediatra.
1: Medico? No,
0: pediatra.
1: Avrei fatto la pediatra... vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo
2: i lati
1: negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
0: però
1: i bambini sono puri.
0: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
2: Io
1: ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
0: Ah, ecco,
1: mi
0: vedi.
1: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
0: Beh, hai copiato pure male.
1: Copiato anche male. Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
0: vabbè, dove andare
1: in graduatoria.
2: E questo dimostra che non potete copiare.
1: Non dovete copiare, ragazzi.
2: Per entrare, ecco.
1: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio ho detto la rinuncia agli studi.
0: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai,
1: per
0: a quello
1: poi
0: che
1: arrivare, sì, a fare questo.
2: Where, dove ti sei sentita a casa?
1: No, a casa.
2: A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
1: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Penso che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché poi sei piccolo. Ho detto: no,
0: ma
1: mamma,
0: piccolo? Ho detto: mamma, ma ho 70 anni per gamba.
1: Mamma, è arrivato il momento, anche perché su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè a me fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli. Stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
2: Esatto. Vorrei dire: ti capisco, anch'io volevo rimanere con miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
1: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me e quindi non volevo sembrare la bambina.

0: un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
1: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
0: facevo
1: no?
0: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo. E io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è queste cose? Perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
1: Però in questo, quindi, magari il tuo lavoro, la recitazione, tutto ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
0: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi, quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
2: molte emotività da poter tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
2: non
0: Eduardo,
2: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
1: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
2: Sì. Come diciamo sempre, che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
0: Scuola.
2: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
1: Sì, certo. Le conosci,
0: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: Così.
0: C'è una roba.
1: C'ho una...
0: Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok,
1: vai.
0: Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio.
2: Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio stiamo così, benissimo. Siamo così e...
0: Come dietro?
1: Vai.
0: No, cioè se...
1: Tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, le sei in bocca, io te l'ho messo nella... Ok, così.
2: Ok, così vai. Lo sai che tu hai un sacco di fatica? Lo sai o no?
1: Vai.
2: Allora...
1: Comincia tu.
2: Io sono ipocondriaca, quindi dico... Evatite.
1: Tu?
2: Oddio.
1: Pelo.
2: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo delle cose completamente diverse.
2: Ok. Io sono iscida.
0: Nera.
1: Io dico pranzo.
2: Ammazza, c'hai sordi. Ecco, sordi.
0: Scoglio.
1: E io dico...
2: Federico, non sei proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Stop. Ok,
2: stop.
1: Ora dobbiamo dire chi è che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
2: Sì.
1: Secondo...
2: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto?
2: Sì.
1: Ma questo è il mio gap sui giochi.
2: Che hai detto? Brutta,
1: che
2: soldi?
1: Ho detto brutta,
2: no,
1: spaghetto.
2: Spaghetto.
1: E pranzo.
2: E pranzo. Vedete, patite, soldi.
0: Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione...
1: A te un po' ste patite o sono
0: no,
1: ignorante?
0: No, perché sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
1: Che so io, ma come ti permetti?
0: Abbiamo votata. Che parola avevi?
1: Cotte.
0: Tu?
2: Cotte?
0: Io

0: la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
1: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
0: vai,
1: giro.
0: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
2: Hai preso?
0: L'uno.
2: Ah, quello, vai.
0: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio? Non riesco a prendere. Questa è la mia impostura. Ok.
1: Ma...
2: Mannaggia.
0: Che tocca a me sempre? Scusa,
1: Sì.
0: Dai, tocca a te adesso. Tu il naso.
1: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
0: Io te lo farei fare.
1: Dai, faccio così.
0: Buona palestra, allora.
1: Esatto. Allora, tocca a me?
0: Sì.
1: Pelosa. Sempre la...
0: Me? Rossa. Verde.
1: Beh, scusate, fine del gioco, impostori tutti.
0: Dai, continua, che già ho capito io qui.
1: Un ultimo giro, perché sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
0: Dolce.
1: Amore, dolce.
0: Albero.
1: Ah. Ok, stop. Allora,
0: scusa.
1: Tu albero...
0: Scusa, pelosa?
1: È pelosa.
0: Sei tu.
1: No, che so io.
0: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu è pelosa.
1: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi
0: certo.
1: Forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
0: Ma no. Scusa.
1: Tu... No, ragazzi.
0: No, sì.
3: No, pelosa tieni a pesca.
1: E tu che tieni?
0: Io tengo la mela. Federica, mannaggia la miseria.
1: È vero, verde e rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
0: Vabbè,
1: è incredibile. È un momento,
0: Federica, la perdente.
1: È un momento del gioco, è un inferno per me.
0: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
1: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, per... adesso questo è il momento, mangiare. Questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona, no. Sono molto casuali, anche se questa
0: in
1: volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai, però sapevo di questa tua passione e quindi... Ti ho portato paura. Già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora. Tieni, Gio, questo è per te. È anche già capato. Cioè, ce lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio.
0: Questa mattina ero lì che io dico, guardavo casa, gli dico che cosa gli regalo.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa disordinatissima con dentro di
2: ci
1: tutto
2: sarà
1: ci sarà anche un carciofo.
2: Cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto. Io dico sì, un attimo, rigorosamente sbagliato. Mantenga
0: vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro. Grazie.
0: L'ho chiamato
1: e poi,
0: Giacomo.
1: Prima di salutarti, come hai chiamato?
0: Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi. Invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico,
1: no,
0: il carciofo.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è arrivato il tuo momento. Il tuo personalissimo.
2: Il mio personale.
1: Logo di Babes con la tua firma.
2: Con la
1: per
2: mia
1: evitare
2: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
2: poi,
1: d'arte.
2: Che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
2: Sì.
1: Quindi.
0: Ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
2: E li sai anche cucinare?
0: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava
1: sì,
0: lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, non avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva realtà... tutti i pomodori diversi, quindi le
1: sì,
0: ha un
1: sì,
0: po'.
1: Ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro, non ti preoccupare perché
1: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina, eh.
0: Ah,
2: la mia.
0: Chiudete in bellezza, quindi.
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
0: Quando cominciano
2: diciamo
0: a fare così,
2: no,
1: però la
2: mia.
1: Postura
0: mi aspetto
1: è
0: sempre
1: è
0: la
1: corruzione.
0: Sì.
2: Non è la mia dote migliore.
0: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, ci sta a fare la cartella. Anche uno spirito un po' brighter, capito?
0: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
1: Meraviglioso.
2: È un cuore.
1: Amore, posso dire?
0: Posso. La genialità,
1: no,
0: cioè lei con la B ha fatto un cuore.
2: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
0: Brava.
2: Quindi si può migliorare.
0: È veramente interessante, non ci avevamo mai pensato. Gio, ti ringraziamo, che cosa dirti?
2: Grazie
1: io
2: per il carciofo.
3: Questo è mio.
1: Grazie,
2: grazie
1: mille.
2: Grazie,
0: non ci vado a
2: lanciare con questi, veramente.
1: Ho tutto un plasticato.

fumo entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

terpa. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa

No.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

0: Radio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e RaiPlay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui...
1: E dillo!
0: Pierluca Mariti!
1: Vai!
2: Ciao Giada, ciao,
0: ciao Stella.
2: Ascoltatori e ascoltatori, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
2: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce l'ha fatto fare? Ce l'ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi
0: eccoci
2: rallentati
0: qua.
2: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo...
0: Veniamoci incontro oggi.
2: Vita lenta, hashtag.
0: Vita lenta. E stavamo condividendo, prima dell'inizio di questa diretta, anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
2: io
0: mangiavo
2: sì,
0: così
2: pure,
0: tanto.
2: Beh, cioccolata, io è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui... Dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Rena Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia.
2: Fa sempre
0: possiamo
2: simpatia,
0: dire.
2: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo.
2: Di
0: quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
2: Dice, ma chi è?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
2: Sì, sulle app.
0: Tu mi sei comico.
2: Sì, è vero.
0: Autore.
2: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
2: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
2: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
2: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
2: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
0: Ah, giurista pentito.
2: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
2: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: Il 2012.
2: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: Non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
2: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci passava una bottiglia di vino e un lenzuolo.
0: Parco degli acquedotti,
2: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica del
2: ti rendi
0: amico
2: con la
0: vero.
2: Protezione
0: sì,
2: pure
0: sì,
2: io
0: sì.
2: Certo sono andato e
0: indicato.
2: Purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso,
0: c'è il coppino rosica...
2: certo, I'm a murator. I'm a worker carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
2: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
2: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo.
3: It all started one summer night in London.
4: Couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. All I remember is...

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
2: He's like,
4: rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante. E devo dire, un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
5: Certo, vai.
4: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
5: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello dell'lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E
4: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
5: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che, appunto, cioè è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio È un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
4: mamma
5: noioso.
4: Mia, ma grazie,
5: mamma mia, già diventato noioso, basta.
4: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
5: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
4: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
5: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play...
4: No, spacca, io fanno.
5: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità...
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista mille luci su... cioè, ma stiamo scherzando?
5: I documentari di Tre Soldi,
4: belli,
5: ma che scherzi, cioè,
4: belli.
5: C'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
4: una di quelle.
5: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno... perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme.
4: È vero.
5: E si perdono, invece è da recuperare.
4: Poi
5: oh,
4: è gratuita.
5: Questo canone lo paghiamo, voglio dire.
4: Famolo fruttare.
5: Famolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
4: Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda. Dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
5: perché
4: di Sanremo.
5: No?
4: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti con un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020 e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: E questo era l'ottimo Tutti i fenomeni con filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, o forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling,
1: a Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60
1: secondi... Cioè,
0: io sono
1: onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello, forse
0: e io e
1: sì.
0: Te siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo gli orbi perché obiettivamente sì, cioè io non mi nascondo dietro un dito perché è molto piccolo, non ce la farei. però secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo perché Pierluca è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Era veramente assurdo. Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? Eh no, e qui uno si risponde perché... Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
0: troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè è assurdo, ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrive uno spettacolo
1: nuovo, ho già iniziato a infilare un po' di, cioè ce l'ho già, già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
0: sì.
1: Napoli città, vabbè, particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase de... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
0: No, basta sindrome di impostore. Sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo. Ce lo puoi introdurre? Perché
1: certo. Allora, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho un grande amore per il soul e per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti. E questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
0: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
1: Sì, eccoci, io di Nina Simone, muovete, va!

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già ad Arena, da Pierluca Maritimi ospite di oggi e perché no anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer e di Non
1: Andrea.
0: Se
1: non la amate perché avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere, fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200
0: che non è quello di
1: che non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Ma che c'entra? Non...

0: Ha chiamato il numero sbagliato.
1: Comunque, andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare
2: soprattutto
1: un...
2: di mia madre
1: proprio da mia di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
2: artistica come se dire. Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
1: E come qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
0: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così, nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato, e mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
1: Fortunato, insomma.
0: Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
1: Cioè,
0: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
1: No, no, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a fare terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava in Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
0: Mercoledì Adam,
1: esatto. Sì, io da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Sì. Ma sì, eh. E diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti, più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
1: Esatto.
0: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose. E ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
1: sì.
0: dire, ma Pierluca a 80 anni ne avrebbe detto, potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
1: Io voglio...

0: Io ho l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i
1: Che
0: capelli
1: dicono, dimmi
0: diventano bianchi.
1: qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo, è
0: Bello, bello.
1: questo.
0: Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere. Che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day in, Day out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissime, densissime.
0: Niente, manco ti ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: e una riserva di strambi.
1: Una riserva di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice, vestiti,
0: il conformismo.
1: Verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto e hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione, però che in qualche modo, insomma.
0: Sì, no, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita, non era previsto, Volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce, mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta, e niente, è così, un po' esistenzialisti, sarà sto ritorno dalle vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su No Name si può dire
1: cacato
0: sotto.
1: Si può dire
0: No Name,
1: su Radio 2 su Radio un 2. Po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
0: Ma dalla paura? O era una reazione?
1: Sì, dalla paura. Si è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, poi si è cacata sotto. A ridirlo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia, che ha annullato un concerto perché
0: l'epidemia.
1: Dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: io
0: la
1: mi
0: sono
1: fatto un sacco di vaccini
0: sì.
1: quest'anno e ho fatto il Covid 6000, cioè praticamente.
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa, che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono
0: richiamato.
1: Stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: con
1: le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu sei una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: E anche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
1: però,
0: illo tempore.
1: Però
0: poi
1: 5G è rimasto.
0: 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto...

0: Pago già da me fa hotspot. Però pure io, non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
1: Beh, Fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata. E ascoltiamo della musica,
0: Ma io la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato. Vai, prego.
1: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
0: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
1: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non
0: anche
1: lo
0: quella,
1: so, non
0: quella.
1: Lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile, il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.
0: Menaglie.

0: Rieccoci in diretta su Wunderkarmen. Stavolta mi sono ricordata di attivare
1: Wunderkarmen. Ay, la Carmen, la Carmen, come sta la Carmen?
0: È perché stiamo parlando in spagnolo.
2: Eso. Dicevamo che purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali.
2: Ma Giada Arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
2: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi, io oggi sono ospite ma mi sento già
0: plurale
2: maiestatis co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, un fiato della musica elettronica, e già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
2: Sì, ed eccoci qui, non eccoci qui.
0: Non ero affatto
2: non
0: pronta.
2: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via, così,
0: e così
2: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa, sì, sudata, sì, che rimetto riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
2: Strabordante? O sei più Gabriele, più Spoledo? Dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
2: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
2: Vai.
0: È il fatto è che, ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura, grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
2: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio? Perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
2: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque
0: finché
2: sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico, cioè ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
2: simpatico,
0: siamo
2: simpatici, figurati noi privi di sesso, e invece
0: noi
2: siamo,
0: ce l'abbiamo,
2: carne, siamo corpo, siamo
0: fluidi, caldi,
2: sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
2: che
0: sodissimi
2: vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
0: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero, perché poi a volte l'ironia porta anche
2: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
2: C'era bisogno di dirlo?
0: Non
2: no,
0: c'era
2: ma
0: c'era
2: subito
0: bisogno.
2: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle, e la gente che simpatico, e mai che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, e tu devi diventare più misterioso, Luca, che voleva di devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
0: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi, ma chi è questa persona?
2: Ma sei Pablo Trincia.
0: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare.
2: Quel clown
0: sono
2: di
0: troppo
2: prima.
0: Sexy.
2: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina, e denaro. Non mi vedrete più, dice Pierluca, è misterioso, mister latitante.
0: Il misterioso P.M.
2: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
2: Lagrima, ahi.

0: Pantera Blu, lacrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wunderkammer con Pierluca Mariti.
1: Sì, perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo essere
1: non la facciamo
0: sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza, volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social. Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese, con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, o ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, ho scaldato, ho creato un dialogo,
0: ma anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, cioè un patto che non c'è online il mio reel che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente, stava vedendo poco.

0: prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come se volevano le fughe. Perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito? Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
1: devi
0: sui
1: spillolare,
0: social,
1: devi spillolare,
0: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto. Ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera, è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto... dove volevo arrivare?
1: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per sempre, ma sta venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore Arcocoricò di Riccione di sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
0: però,
1: forse
0: ecco,
1: è meglio
0: diciamo,
1: così.
0: Diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti, ok?
1: Io
0: che faccio battute su le sostanze, io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara de Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze, però no, sì, è vero, siamo, secondo me... Ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente, uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata del mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più la vetrina.
1: Sì.
0: Non tu, io, ma
1: sì,
0: in
1: sì,
0: generale
1: sì, no,
0: siamo
1: beh,
0: molto
1: naturale.
0: Più la vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio, e quindi inizi a pensare alle cose come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
1: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate ad ascoltarli
0: teatro.
1: A teatro, dal fate vivo, questa... per favore, no? un esame di coscienza anche.
0: Ma sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè il qui e ora del teatro è irripetibile, prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti le app, rimorchi a teatro.
1: A voglia,
0: a teatro.
1: Pubblico selezionatissimo.
0: Tu dici, ci fa ridere la stessa cosa?
1: It's a match.
0: Ma questo è un altro progetto, poi ti racconto.
1: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddy, tale sono, tale siamo, io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto Pierluca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
0: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling, cioè per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada, per favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete, ci tengo.
1: Grazie, sì, Sinapred.
0: Anche tu, Giada, napretono.
1: Vabbò, a domani alle 18:30. Ciao. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia, l'altra.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

certo che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sta mai di moda. I ragazzini della giungla con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni istante caduta, anche il cielo in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un buco.

che passa. E mi te venen a piglia a casa. Fumam zaza, no zenigata. Salam aleikum, na pelle gata.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate, il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

Yeah. Damn, those are new effects.